0: lei so come la bella in selva, lei sana, lei sana, lei so cura sulla riserva, lei so gula, lei so gula.
1: Quand tu n'as que des bons amis,
0: quand tu n'as que des bons collègues,
1: tu crains des gars, tu crains des gars.
0: Dans la vie, tu crains personne, personne.